lacrime, ecco-la avvocata nostra, e si vostri occhi misericordiosi a noi redimirai, e dopo de questo esilio, mostra.

0: Maria.
1: Supliquei par noantre, Santa Mama de Dio,
2: perché saremo degni delle promesse del Cristo.
1: Vergine de Fatima,
2: prega par noantre.
1: Sia lodato il nostro Signor Gesù Cristo,
2: che par sempre sia lodato.